0: Lima.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Basta el tiempo de un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 2:03.
3: Sono le 2:03.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ...1965...

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio, nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0-0 accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Ed è tutto. A più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1998.

0: Adrenalina.
1: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi.
1: Olè. Tu sei frizzantinello il venerdì
2: sempre...
1: perché ti piace tanto il weekend.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, vuoi fare la valdoria?
2: No, io no.
1: Allora, parliamo del caso umano della settimana. Tra
2: caso
1: poco.
2: Umano della settimana, che tra l'altro tu hai conosciuto i miei casi umani, quelli di cui parlo, li hai conosciuti l'altra sera. Te li ho presentati ufficialmente, un po' li conoscevi un po'.
1: Tu hai una lunga lista di amici che
2: casi
1: proprio
2: umani,
1: sono. No, ma sono fonte di ispirazione per questo programma, diciamocelo.
2: E oggi parliamo della persona che ti dice sempre: ma come fai ad avere caldo? Il vampiro emotivo della temperatura. Ma come fai?
1: No, che dai. Cioè,
2: ma siamo ad agosto, fanno 40 gradi, c'è un po' di vento.
1: Io comunque l'altro giorno mi sono mangiata una minestra, ho avuto questo coraggio.
2: Che coraggio?
1: Al 42.
2: Quella con l'insalata scaduta,
1: sì,
2: quella?
1: Sì, quella che ho fatto, che vi ho raccontato. Ragazzi, ho fatto una minestra con l'insalata, vabbè, non è
2: Ma era scaduta, era
1: non
2: nera.
1: Era scaduta.
2: L'hai detto tu.
1: No, l'insalata.
2: Hai detto aveva dei bozzi neri e quindi.
1: I bozzi. Allora. Ho detto che si era un po' ossidata quando la lasci all'aperto.
2: Comunque sei pallida da due giorni, effettivamente.
1: Vabbè, no, però vabbè, niente, stavo dicendo una cosa che
2: non.
1: Continueremo con strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, tipo la minestra con l'insalata, snack furtivo in classe. Che non è una cosa assurda, ma ci hanno fatto un concorso.
2: Lo snack furtivo.
1: Eh sì, quando te mangi le cose sotto al banco.
2: Ah, come no, bellissimo.
1: Ma ci hanno fatto un concorso.
2: Tipo quello del gabbiano,
1: esatto,
2: queste cose così.
1: Esatto. Poi continueremo, anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri.
3: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: bello, mi piace il venerdì perché c'è il caso umano della settimana. Noi non giudichiamo, anzi vi aiutiamo a stare lontani da questi casi umani. Oggi la persona che ti dice sempre
1: è la persona che ti dice sempre: ma dai, ma non fa caldo. Invece fa caldo e come?
0: Beh, io sono tra quelle, forse, perché ho caldo, sempre caldo, ma non lo so perché di notte la mia temperatura corporea scende a meno non so quanti gradi. Ho freddi, cioè devo sempre avere il lenzuolino.
1: Allora, io un po' di copertina la metto, però è vero pure che io a partire da giugno accendo l'aria condizionata in camera, quindi
0: No, io anche senza aria.
1: Comunque, ma come fai ad avere caldo? È detta da quel caso umano che in estate si manifesta ovunque. La persona che non ha mai caldo, mai, proprio mai, e soprattutto ti chiede perché tu ce l'abbia. Allora, tu stai sciogliendoti, immaginate, fa caldo, vi state sciogliendo, hai la fronte che sembra un rubinetto, la maglietta è diventata un panno umido, stai vivendo la tua personale estate infernale e arriva lui o lei. Ma come fai ad avere caldo?
0: Chiamato anche il vampiro emotivo della temperatura.
1: Come faccio? Sono un essere umano. Quali sono le frasi tipiche di questo caso umano? Io sto benissimo. Anzi, ho un po' freschetto addirittura.
0: Fatti tuoi, no?
1: È tutto nella testa.
0: Sì, vabbè.
1: Bevi acqua, muoviti meno, muoviti di più. È un caldo secco, è un caldo umido, è un caldo normale.
0: Fai una giravolta, falla un'altra volta.
1: Esatto, ma loro non sanno cosa dicono, sono creature mitologiche. Allora tu stai cercando disperatamente un filo d'ombra, loro stanno al sole, immobili come lucertole spirituali, ti guardano e dicono: io adoro questo clima. Tu li guardi e pensi: tu non sei di questo pianeta. Queste persone non sudano mai, neanche una goccia. Tu sei liquefatto e loro sono asciutti come i biscotti. E quando provi a spiegare che stai morendo di caldo, loro rispondono: ma sarà la tua pressione. Ah, grazie dottore. Il caso umano estivo non vuole aiutarti, vuole invalidare la tua percezione termica. È una missione, una vocazione, un talento oscuro. E quindi ricordatevi, amiche e amici del comedy, in estate ci sono due tipi di persone: chi ha caldo, noi il 98%, e chi mente. E il caso umano della settimana mente benissimo.

0: settimana quest'oggi è la persona che ti dice sempre: ma come fai ad avere caldo? Che non si sa come mai parla così. Hai fatto tutto il talk con questo tono.
1: Perché va fatto, perché devono stare fermi,
0: devono
1: con la bocca
0: con la testa,
1: perché sennò sudano. Quindi fanno: no, ma come fai
0: ad avere caldo? Perché mi muovo, perché esisto banalmente.
1: Loro non si muovono e quindi non sudano.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Valeria e Riccardo, ciao ragazzi, ciao. Valeria scrive: io oggi ero liquida, sudavo anche nei pensieri. Arriva il mio collega e mi fa: io invece ho freschetto. Gli ho risposto che forse è un rettile. Non ha riso.
0: No, l'hai
1: insultato. Vabbè, se oltre a caso umano sei anche permaloso, Valeria, non ti preoccupare, ti difendiamo noi. E invece Riccardo scrive: stavo morendo di caldo in macchina. Mio padre: ma come fai ad avere caldo? C'è un'arietta. L'arietta era il suo respiro. Ho aperto il finestrino per salvarmi. Ragazzi, che vi devo dire? Io avevo mia nonna, però insomma, mia nonna non è che ostentava il fatto che non sudasse, ma non sudava. Mia nonna stava sotto al sole, sì, al mare in piscina. Io le dicevo: nonna, ma non ti fai un bagno? Ma non hai caldo?
0: Bene.
1: No, sto bene. Però non ti diceva: ma come fai ad avere caldo?
0: Lei si faceva i fatti suoi.
1: Esatto, lei diceva, però non sudava.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione e di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente d'interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione, che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.

0: 1978.
1: E tu e noi e lei fra noi.

0: torna la nostra rubrica Strano ma vero, tra poco cose assurde che però realmente accadono, e parleremo di snack furtivo in classe, che in sé per sé non ha niente di particolare.
1: No, l'abbiamo fatto tutti.
0: Tutti quanti, ma ci hanno, diciamo, costruito un contest, un concorso.
2: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
8: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
9: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
8: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
9: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
8: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
10: Viaggia senza interferenze. Scarica

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: non so se siete d'accordo con me, se anche tu, caro Alo, sei d'accordo con me. Tutte le cose più particolari, strane, succedono in Cina o in Giappone. Incredibile.
1: Sì, e invece le attività, quelle strane, in Scandinavia. Le attività tipo la pizza dal balcone, il matrimonio nei centri commerciali. Sempre Europa del Nord.
0: Vabbè, comunque anche oggi, insomma, ne abbiamo da raccontare, perché parliamo di snack furtivo in classe, che è una pratica che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta.
1: Abbiamo sgranocchiato le patatine,
0: con le facce negli zaini, eccetera. Certo. Dalla Cina arriva però questa notizia che sembra uno scherzo, in realtà è tutto vero. Nella città di Ningbo è stato organizzato il primo campionato di snack furtivo in classe. Quindi una competizione dedicata proprio a una delle attività più praticate dagli studenti di tutto il mondo e di ogni generazione anche, mangiare durante la lezione senza farsi beccare dall'insegnante. Ma la cosa che fa sorridere, fate, ci sono i video e sono sicura che adesso tu andrai a spulciare,
1: certo,
0: ma la cosa che fa sorridere è che la sfida prevede una prova apparentemente semplice, quindi terminare una ciotola di riso mantenendo un comportamento assolutamente naturale. Tra l'altro è perché giustamente in Cina vanno a fare merenda, vanno a scuola con la ciotola di riso, non con la merendina, e senza attirare l'attenzione, senza essere scoperti. Quindi non contavano soltanto la velocità e la precisione, ma soprattutto la capacità di sembrare innocenti. E per farlo, questo concorso fatto da adulti, ok, hanno simulato una classe. Cioè ci stanno questi dietro i banchi.
1: Ah, quindi c'è una classe? Ah, davvero,
0: sì,
1: devo cercare.
0: Capito. Vabbè, l'evento ha coinvolto circa 2000 partecipanti, cioè una mega classe, e ha attirato curiosi spettatori da tutta la zona, perché poi le facce, le cose che succedono sono anche divertenti. E a sorprendere gli organizzatori è stato soprattutto il risultato ottenuto dai più piccoli, perché ci sono anche i ragazzi più giovani, gli studenti che, soprattutto quelli delle elementari, beh, ovviamente si sono dimostrati più abili degli adulti, no?
1: Certo.
0: Hanno insegnato loro come fare.
1: Ma è fortissimo, sto cercando i video.
0: Vabbè, comunque una competizione decisamente insolita, che però trasforma questa piccola marachella scolastica in uno sport quasi ufficiale. La cosa mi fa molto sorridere, e viene anche da chiedersi quanti di noi, ripensando ai tempi della scuola, avrebbero avuto qualche possibilità di salire sul podio. Radio.

0: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva a 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Ravagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1991.

0: foto di snack furtivo in classe viene simulata in una classe di 2000 persone? Sì, 2000 persone circa. Proprio l'azione di mangiare la merendina di nascosto, che nel caso della Cina è una ciotola di riso, però una pratica forte che abbiamo fatto tutti noi. Andiamo da Simone che scrive: i bambini delle elementari hanno vinto perché giocano in casa, anni di allenamento sotto il banco. Sì, neanche troppi, magari 2-3 anni, beh, se sono alle elementari.
1: Mi sarebbe piaciuto partecipare, perché io comunque mangiavo sempre durante... Mi ricordo che c'era un momento in cui avevo l'attacco di famite proprio e avevo tutte Kinder. Io, vabbè, se non nomino le marche, devo sapere.
0: Ma io mi mangiavo proprio la focaccia al salame.
1: No, io tutte cose dolci, tipo che ne sai, i biscotti, le brioche, me le portavano nello zaino ogni volta. Però non mi hanno mai fatto, fuori! Mi dicevano, basta mangiare.
0: E non tu però che... lì devi giocare sulla velocità, perché una volta che ti hanno detto basta, non è che la puoi sputare, devi ingoiare.
1: No, certo, a punto.
0: Federica dice: finalmente una gara in cui le competenze scolastiche servono davvero.
1: È
0: un po' polemica, certo. Federica. E poi concludiamo con 2000 partecipanti per mangiare senza farsi notare, altro che Masterchef. Qui siamo a Mission Impossible. Davide. Radio Calvino.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
5: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
6: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: Escucha Kalima FM y conecta con la música que más te gusta.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Che bello, tornano le frasi sui muri, per chi non dovesse sapere, insomma.
1: Belle!
0: Sono frasi che realmente ci sono sui muri delle nostre città, delle vostre città, sì, che ricordiamo non vanno fatte.
1: No,
0: okay,
1: però
0: se le se incontrate,
1: sì, ma se avete l'impellenza di scrivere qualcosa su un muro, no, non fate quella roba che non ha senso, ma fate queste frasi, scrivete queste frasi.
0: No. Allora, non sono d'accordo, ci denunciano. Allora non fate, non scrivete sui muri,
1: fate solo le foto se ormai l'hanno fatta.
0: Ecco, se però qualcuno l'ha già fatta, magari buttateci un occhio, perché a volte
1: allora fate la foto e poi denunciate, perché
0: ci
1: non
0: sono
1: si
0: degli
1: fa, sì, delle frasi bellissime.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo dei soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le tre persone viaggiavano su un'Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai sedicesimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro il Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza. Dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: sui muri, il tema di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web di oggi. E come dicevamo, insomma, frasi che a volte dicono grandi verità. Per esempio, delle favole Disney, più che il principe azzurro vorrei gli animali che mi puliscono casa. I topolini, che bello.
1: Che parlano, ma anche felici di farlo.
0: Perché sei sempre di cattivo umore? Ma sai, esperienza.
1: Semplicemente.
0: Da piccolo ero il tipo di bambino con il quale tua madre ti diceva di non giocare.
1: Tipo i cattivi di Esplorando il corpo umano, che per noi erano cattivi, i virus, e poi noi siamo diventati i virus.
0: Come mi hai sbloccato il ricordo, incredibile. Il mio angelo custode beve per dimenticarmi. Poi abbiamo, oggi, rileggendo il mio curriculum, ho scoperto che parlo francese.
1: Pensa, io ho scoperto delle cose a volte, prendendone dei vecchi, che ho lavorato in posti incredibilmente inventati.
0: Beh, ma non si fa, siamo un po'
1: 18 anni.
0: Allora, la vita non ti premia mai due volte con una persona meravigliosa come me. Quindi occhio. Bravo, mi sei piaciuto. Ti trovo una persona molto intelligente. Sì, ti prego, trovamela.
1: Ah,

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata.

0: Abbiamo riso, abbiamo scherzato, siamo arrivati alla fine della puntata e abbiamo anche imparato quest'oggi.
1: Tanto abbiamo imparato. Le frasi sui muri sono frasi motivazionali alla fine, diciamolo.
0: Alla fine sì,
1: tu mi hai inibito che non vanno fatte, allora limitatevi a fotografarle se le trovate.
0: E mandatecele.
1: E mandatecele.
0: Comunque,
1: sempre.
0: Mi è piaciuta molto quella sul curriculum. Cioè, oggi, rileggendomi il curriculum, ho scoperto che parlo francese.
1: A me quella dell'Angelo Custode che per insomma.
0: Beve per dimenticarti.
1: Sì, vorrebbe dimenticarci e lo fa bevendo.
0: Allora torniamo domani, chissà se ci sono altre frasi.
1: Beh, domani,
0: ah, no, domani c'è il best of.
1: Domani c'è, beh, potrebbero tornare le frasi di oggi,
0: chi
1: come
0: lo
1: no,
0: sa,
1: chi lo sa. Comunque la certezza è che domani è il best del best del best.
0: Esatto, quindi per scoprirlo tornate qui, sì, al Comedy Radio Show.

0: Con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Già l'ho detto qui al
1: Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Non scrivete sui muri.
0: No. Radio Calina.

0: Bentrovati, buon venerdì 26 giugno con il GR delle buone notizie. Il turismo e il petrolio del nostro paese non è solo luogo comune, ma una certezza confermata anche da viaggiatori stessi. Secondo uno studio condotto da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, polacchi e cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, seguono musei, siti archeologici ed esperienze enogastronomiche. Dietro fronte alla scadenza della carta d'identità cartacea prevista per il 3 agosto, niente più file quindi agli sportelli dedicati al passaggio a quella elettronica. Per fortuna è stato deciso di prorogare la data di validità del documento. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento d'identità temporaneo in attesa dell'emissione della CE. La data del 3 agosto era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019, che obbliga tutti i paesi UE all'abbandono dei vecchi formati. È stata realizzata in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. Il risultato è frutto della ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A permettere la percezione del movimento è un'interfaccia che nella protesi della mano ripristina le sensazioni di movimento usando le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui nell'avambraccio. La grazia di Paolo Sorrentino stravince i nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature. Un Unplane per il miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti, con Anna Ferzetti e Toni Servillo e Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. Sempre per la grazia vincono anche Daria D'Antonio per la fotografia, per il sonoro Emanuele Cecere, Mirko Perri e infine anche la produzione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi e il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-Unifil. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi. È tutto, più tardi.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Massima attenzione e apprensione nell'arcipelago per la vasta comunità venezuelana residente nelle isole, che conta oltre 80.000 persone, rimasta col fiato sospeso a causa del forte terremoto che ha colpito il paese sudamericano, spingendo il presidente del governo canario a sospendere temporaneamente la propria agenda ufficiale. Sotto il profilo politico, il panorama locale è scosso dalle dichiarazioni di Coalizione Canaria in merito alla decisione della sindaca di Mogán, Onalia Bueno, di aprire un nuovo percorso politico indipendente fuori dalla formazione, pur avendo condiviso importanti processi elettorali passati. Il mondo delle istituzioni e del sociale è invece in lutto per l'improvvisa scomparsa di Ana Brito, stimata direttrice dell'Istituto Canario di Uguaglianza, ricordata pubblicamente dalle massime cariche regionali come una figura straordinariamente impegnata nella costruzione di una società più equa e priva di discriminazioni. Sul fronte della cronaca cittadina a Las Palmas di Gran Canaria, i lavoratori del servizio di nettezza urbana si sono riuniti in una protesta spontanea presso la piazza di Santa Ana per denunciare pubblicamente la gestione del servizio da parte del comune e chiedere interventi immediati. Nello sport, grande festa per il calcio locale, grazie alla squadra dell'Unione Sportiva Tamara Ceite, che si è aggiudicata ufficialmente la prestigiosa coppa intitolata José Antonio Ruiz Caballero, al termine di una finale combattuta e decisa da un tiro da fuori area al minuto 52. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh,

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io sono Francesca Romana Macri e oggi è venerdì 26 di giugno. Ci affacciamo effettivamente, oggettivamente, al primo fine settimana dal punto di vista della stagione di quest'estate 2026. Oggi con noi ci sarà Cecilia e si parte dall'agenda, quindi un po' di date, un po' di compleanni, ma soprattutto arriva anche il proverbio del giorno. Andremo poi a Siena perché, ci siamo arrivati a il periodo dell'anno, il periodo del paleo di Siena, e poi arriviamo anche in tavola perché c'è una spezia che non è propriamente italiana ma che ha conquistato le cucine, tantissime ricette italiane. Parliamo dello zafferano, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: apriamo il weekend, quasi il fine settimana di verdi, bianchi e rossi, così ben ritrovati cari amici con un mix di Italia e di Spagna. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E quindi cominciamo subito con l'agenda, vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese, date immancabili per la storia d'Italia in questo 26 di giugno.
1: 1976 a Genova le Brigate Rosse colpivano lo Stato uccidendo il procuratore Francesco Cocco. Nel 1985 usciva nei negozi La vita è adesso di Claudio Baglioni, l'album più venduto della storia della musica italiana. E nel 1987 a Bologna nasceva ufficialmente il telefono azzurro a difesa dell'infanzia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline sotto il segno del Cancro?
1: Esatto.
0: Siamo entrati ufficialmente in questa stagione, sì.
1: Spegne 83 candeline il professore della musica italiana Roberto Vecchioni. 58 anni, l'eterno capitano del Milan e leggenda del calcio Paolo Maldini.
0: Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Noi ci teniamo a questa cosa, ma ci teniamo anche a fare altri tipi di auguri.
1: Facciamo anche gli auguri ai santi del giorno. Festeggiamo San Virgilio e San Rodolfo.
0: Quindi tanti auguri di buon onomastico alle persone che portano questi nomi.
1: Chiudiamo con il proverbio del giorno. Se fa freddo a San Giovanni, che è stato il 24 giugno, l'annata sarà piena di inganni. Significa che se il caldo estivo non si stabilizza bene entro la fine di giugno, il meteo instabile rischia di compromettere e ingannare i raccolti dei mesi successivi.
0: Speriamo che non sia così. Radio Calima.

0: questo è il suono dei vostri messaggi del venerdì, amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono tanti, ma noi purtroppo dobbiamo fare una cernita, dobbiamo sceglierli. Oggi sì, abbiamo scelto i messaggi di
1: Luca. Ragazzi, altro che inganni di San Giovanni, qui ci sono già 30 gradi. Io stasera carico la macchina e scappo a Milano Marittima. Il mio weekend inizia alle 17 precise. Grande Luca.
0: Bravo Luca.
1: E ti invidiamo proprio.
0: Tanti, sì, tanti italiani faranno la tua stessa scelta per il weekend di andare fuori, andare al mare, anche perché sarà il weekend di San Pietro e Paolo.
1: Esatto, quindi il 29 è festa.
0: Esatto,
1: lunedì 29.
0: Per tanti romani sarà festa, ma magari anche per altre città d'Italia.
1: Chissà. Martina, buon venerdì, Verdi, Bianchi e Rossi. Io stasera vado controcorrente, niente mare, festeggio il compleanno di mia mamma in un agriturismo nel Chianti. Solo buon vino, relax. Wow. Facciamo anche gli auguri alla mamma di Martina, allora.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Cari amici, è venerdì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. E in questo venerdì sapete dove vi portiamo? Andiamo in una città che è magia e rappresenta perfettamente l'Italia, parlando di un evento che si ripete ora e poi torna ad agosto. Andiamo a Siena con il Palio, quindi un po' di leggende e un po' di storia del cuore del nostro paese, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
5: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: l'estate è cominciata e a Siena c'è un evento che segna proprio, sancisce questo periodo. Stiamo parlando del Palio ed è proprio lì che andiamo. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti oggi 2 luglio i riflettori d'Italia sono tutti puntati su Siena. Per capire il Palio bisogna capire la città, un gioiello medievale racchiuso intanto tra le sue mura, dove la vita non si divide in quartieri ma in 17 contrade. Ognuna ha i suoi confini, la sua chiesa, il suo museo, un popolo che vive per questi colori tutto l'anno.
0: E non solo, saranno proprio le contrade protagoniste del Palio.
1: Sì, infatti. Ma sai quando nasce questa epopea, Francesca?
0: Quando?
1: Allora, le corse dei cavalli a Siena hanno radici antichissime, medievali, ma il Palio, quello moderno, quello che si corre in Piazza del Campo, nasce ufficialmente nel 600. La primissima massa mossa del Palio di luglio risale al 1656, organizzata per celebrare un miracolo legato alla Madonna di Provenzano.
0: Quindi siamo tornati un po' indietro nel tempo per qualcosa che però ha un riverbero anche oggi.
1: Infatti, allora, Piazza del Campo, in questo giorno preciso, si trasforma. L'anello di pietra viene coperto di tuffo e terra e i cavalli si sfidano in 3 giri folli. Ricordate un dettaglio unico al mondo: a vincere è sempre e solo il cavallo. Anche se il fantino cade, se il cavallo taglia il traguardo per prima, anche con la fronte libera da finimenti, la contrada ha vinto.
0: No, questo è proprio il palese esempio di questa frase: the show must go on. Lo show deve andare avanti comunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il consistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto, il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza. Dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Siamo stati a Siena perché abbiamo parlato di un evento che apre un po' l'estate toscana, ovvero il Palio. Ben ritrovata la nostra Ceci qui a Verdi Bianchi Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Ti piace questa presentazione?
1: Franfisca, tesori Franfisca.
0: Un po' di Italia e un po' di Spagna. Allora, andiamo a Siena con i messaggi che ci scrive.
1: Matteo, Siena è una delle città più belle del mondo. Camminare in quei vicoli medievali ti fa fare un giro nel tempo. Palio o non palio?
0: Io devo fare una missione, non mia colpa. Io non sono mai stata a Siena.
1: È molto bella, molto molto bella. Infatti piccolina ma molto affascinante.
0: Anche sì, perché c'è un secondo palio, giusto? Ad agosto, più precisamente il 16.
1: Ci scrive anche Lucia. Incredibile che la corsa sia nata nel 1656 e sia rimasta praticamente identica. Questo è il vero patrimonio d'Italia.

0: si va subito in tavola dopo il palio di Siena, perché parliamo di una spezia che viene utilizzata molto spesso nella nostra cucina. Non appartiene propriamente all'Italia, ma lo zafferano, insomma, gli è bastato poco per conquistare risotti e tanto altro. Ne parliamo tra pochissimo perché è delizioso ed è parte della nostra cultura culinaria. E vediamo anche un po' di modi di usarlo in cucina qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
4: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: La cui a verdi, bianchi e rossi è un po' una garanzia. Vi portiamo a immergervi nelle eccellenze della tavola del cibo del Made in Italy e oggi parliamo di qualcosa che propriamente italiano non è, ma che abbiamo adottato dall'estero rendendo un po' nostro. Si parla di zafferano. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Infatti le sue origini si berrano

0: lato è quello che lo contraddistingue.
1: Infatti c'è una leggenda bellissima, Francesca, legata, conosciamo il risotto alla milanese, no? Si racconta che nel 1574 a Milano un giovane assistente vetraio che lavorava alle vetrate del Duomo fosse soprannominato Zafferano, perché usava proprio questa spezia per colorare i vetri di un giallo caldissimo. Per scherzo, il giorno del matrimonio della figlia del suo maestro, convinse i cuochi a mettere un pizzico di zafferano nel riso al burro. Il risultato? Un piatto color d'oro che conquistò tutti per la sua bellezza e il suo sapore aromatico.
0: E poi il resto è storia.

anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio ancora Cecilia che è stata con noi oggi. Sono tanti i messaggi che come sempre ci arrivano, sapete come, sapete dove trovarci, e vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: come un vero businessman, lo so, prima non ci sentivate, ma perché io, sai, cambiando postazione, cambiando pulsantini, tastini, cose varie, eccetera, insomma, avevo dimenticato di aprire il microfono, pensate.
1: Eccoci.
0: Buongiorno Barbara.
1: Adesso
0: buongiorno.
1: Ecco, ti sento con l'eco un po' del Papa, però
0: sì,
1: fa niente.
0: Sì, vabbè, perché siamo ovviamente in una stanza che non è insonorizzata, eccetera, però devo dire che siamo qui nell'ufficio di Toda Canarias a Tenerife, come avevamo promesso, perché oggi, no, ne parleremo poi più tardi, intorno a mezzogiorno e 05, c'è un appuntamento importante per quanto riguarda Italian Business Canarias, e quindi in qualche modo ci troviamo qui a Tenerife insieme agli amici appunto di Toda Canarias, che ci ospitano oggi in questo fantastico ufficio, dove anche in questo caso devo dire che il caffè è di ottima qualità, quindi insomma non soltanto a Radio Calima ma anche a Toda Canarias il caffè è veramente molto molto molto buono. Intanto, cara Barbara, oggi venerdì 26 giugno, naturalmente Calima de Magnana con comunque i soliti appuntamenti del venerdì. Intanto vogliamo partire con la prima notizia?
1: Sì, mi sembra doveroso fare un aggiornamento rispetto alla situazione in Venezuela, che poi ieri alla fine abbiamo dato la notizia del sisma devastante durante la trasmissione. Insomma, oggi dopo 24 ore ancora i conti sono tutti da fare, i numeri stanno salendo in maniera decisamente forte, nel senso che al momento si parla di almeno 10.000 dispersi ancora, stiamo parlando di almeno 300, soltanto adesso però voglio dire 300 morti, ma è un numero che, se facciamo i conti rispetto alla quantità dei dispersi, purtroppo rende l'idea dell'entità catastrofica, insomma, di quello che è successo. 4.300 feriti, 70.000 famiglie rimaste senza casa, l'intero mondo si sta mobilitando in sostegno al Venezuela, l'Europa ha messo a disposizione il satellite Copernicus per mappare in maniera abbastanza chiara un po' quella che è la situazione, per capire anche dove concentrare i soccorsi. Insomma, la situazione è tutta in aggiornamento, riguarda anche 70.000 cittadini canari che vivono in Venezuela, tantissimi altri italiani. Insomma, è una situazione decisamente complessa, e quindi insomma mi sembrava giusto aprire la trasmissione.
0: I dispersi fanno pensare che la situazione, per quanto riguarda ovviamente anche i morti, possa purtroppo salire, perché adesso ancora la situazione purtroppo non è assolutamente, è sotto controllo da un lato, ma è ancora troppo presto per fare delle previsioni. Sappiamo che il numero dei dispersi è altissimo, anche quello dei feriti, e purtroppo il numero dei morti è destinato a salire, speriamo non in maniera esagerata, ma certo la situazione è molto forte, molto tragica da quelle parti. Ricordiamo, se non erro, che per quanto riguarda il Venezuela è stato il terremoto più forte degli ultimi 120 anni.
1: Sì, dal 1900 esattamente.
0: Insomma, questa è un po' la situazione. Quindi ovviamente siamo vicini a tutta la popolazione venezuelana, o comunque a tutte le persone che in questo momento stanno avendo questo momento di dramma incredibile, e quindi la trasmissione però va avanti, perché sono tante le cose da dire, e comunque per qualsiasi aggiornamento naturalmente saremo qui per informarvi.
2: Radio

0: no puedes ser un rey.
1: Non ti risento. Non ti risento.

0: Radio Calima.
1: Che succede, ma?
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: DNA naturalmente. Adesso mi senti, Barbie, vero?
1: Adesso sì, ce l'abbiamo fatta,
0: no? È sempre tutta una questione di connessioni internet quando si cambiano un po' tutte le cose. Allora, insomma, abbiamo ascoltato intanto il nuovo di Jovanotti insieme a Gabri Ponte, che è uscito proprio oggi, che è, insomma, beh, è ben costruito per essere una hit dell'estate. Che ne dici?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ma ormai il buon Lorenzo, sappiamo che quando si mette a fare musica, insomma, gli viene sempre molto bene. Alla fine anche quello con Alfa, insomma, sta andando molto bene. All'inizio avevamo un po' di dubbi, in realtà suona bene, di tormentone, allegro, insomma, gioioso, insomma, se vediamo anche questo come andrà, insomma.
0: Beh, insomma, sono due grandi personaggi, due anche produttori, perché anche lo stesso Gabri Ponte, ricordiamoci soltanto i tanti successi che ha fatto nel passato, ma comunque non dimentichiamoci anche quello che è stato un po' il tormentone, non del 2026 ma del 2025, tutta l'Italia. Allora, Barbie, intanto, prima di andare con le notizie che arrivano dalla nostra redazione di Roma, cosa vogliamo raccontare in più ai nostri ascoltatori?
1: Allora, parliamo di Rock e Nublo, perché insomma sappiamo che da qualche tempo, insomma, ci sono delle restrizioni per quanto riguarda l'ingresso a Rock e Nublo. Stiamo parlando ovviamente di Gran Canaria, bisogna insomma prenotarsi in qualche modo e non si può andare lì liberi e belli come si faceva prima, e questa cosa qui sta iniziando ad avere i suoi frutti, perché evidentemente la pressione umana finalmente sta iniziando a calare, quindi insomma si cerca anche appunto di preservare le cose belle delle nostre isole, facendo sì che un po' per volta andiamoci sì, ma un po' per volta, e quindi in qualche maniera insomma le nostre bellezze naturali possano stare meglio. Quindi la gente continua ad andare, ricordiamo questo provvedimento è in vigore dallo scorso 3 febbraio, bisogna sempre registrarsi, si può andare dalle 9 alle 17, diciamo che ogni giorno più o meno sono 330 persone coloro che possono accedere, e possono anche goderselo meglio in qualche maniera.
0: Assolutamente sì, perché quello è un posto che per poterlo godere bisogna vederlo con calma, senza affollamento, perché comunque è bellissimo, e anche, non dico un'impresa, però non è proprio facilissimo da raggiungere, perché comunque c'è un pezzo a piedi, bisogna anche essere un pochettino allenati, quindi mi raccomando, se siete un po' scansafatiche e avete magari non tanta agilità, pensateci due volte, perché insomma comunque c'è da camminare un po', però è uno spettacolo, perché è un po' il simbolo, no, dell'isola ronda, l'isola di Gran Canaria.
1: E poi comunque ricordiamo che si può accedere con il trasporto pubblico, a differenza di prima, insomma ci sono proprio dei tragitti fatti apposta per arrivare, sono diversi, quindi anche in questo caso sono aumentate del 60% la ruta, insomma, rispetto per quanto riguarda il trasporto pubblico. Comunque, nonostante questo, ancora riescono a fare 30 multe al giorno a persone che non hanno capito bene come funziona, quindi attenzione che c'è la multina, se no
0: la multa arriva facilmente. Intanto noi diamo la linea a Roma, ci sono le news e torniamo subito dopo.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione. Oltre le 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto, il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'Agicom in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.

0: zucchero con le mani su Radio Calima. Allora, oggi c'è una situazione un po' strana, non la raccontavamo prima, perché io non sono nello studio centrale, sono a Tenerife, esattamente nell'ufficio di Toda Canarias, dove più tardi, verso mezzogiorno 05, avremo anche gli ospiti nel loro
1: ospiti nel a casa loro
0: di, ospiti di Radio Calima nel loro ufficio, ovviamente Luca e Selvaggia. Barbara, come sempre, è a Fuerteventura. Il nostro Valerio Capasso, anche lui a Tenerife, ma non sta al sud, lui credo sia al nord, però noi ce l'abbiamo. Vediamo se il nostro regista d'eccezione, cioè il nostro Michelangelo, che sta nello studio centrale, riesce a farcelo vedere. Eccolo qua, lo vedo già, e mi spero che tu mi senta anche bene, Valerio. Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, ti sento bene, sento bene.
1: Però noi non sentiamo lui.
0: Noi non sentiamo, Valerio, ai ai ai. Quindi non so se dovresti controllare, sì, giustamente non si sente in questo caso, Valerio. Non è un problema, Valerio, da questo punto di vista, facci tu una panoramica di quello che è un po' la situazione dell'ultime 24 ore, sì. No? Perché sicuramente vedrai che in diretta ti sentono invece.
2: Perfetto, no, allora la giornata di ieri si è conclusa con la risoluzione di tre gironi, gruppo D, E ed F. È iniziata ieri, diciamo, la giornata con il gruppo E, in cui sono affrontate Curaçao e Costa d'Avorio, Curaçao e Costa d'Avorio, che è finita 2-0 per la Costa d'Avorio, che ha effettivamente concluso questa fase a gironi trionfando come seconda e passando ai sedicesimi. Poi l'Ecuador ha battuto in rimonta contro ogni pronostico la Germania, qualificandosi come miglior terza, e ha scritto praticamente la sua storia, perché era successa solo una volta di passare la fase a gironi, e proprio in Germania nel 2006, quindi diciamo legame molto forte tra Ecuador e Germania in questo punto di vista. Poi nella nottata si è giocato anche il gruppo F, in cui sono affrontate la Tunisia, che era già fuori, contro i Paesi Bassi. Hanno vinto i Paesi Bassi 3-1, e la Tunisia ormai era già eliminata da tempo, ma non è riuscita, diciamo, a fare neanche un punticino. I Paesi Bassi invece passano da primi, da seconda passa il Giappone, che pareggia con la Svezia, ma la Svezia comunque riesce a trovare il posto ai sedicesimi come miglior terza. Nella nottata invece si è giocato il gruppo D, con gli Stati Uniti già qualificati, la Turchia già eliminata. Si sono affrontati vittoria per i turchi, che comunque conta poco, era giusto per la gloria. Invece Paraguay e Australia è finita con un bel pareggio a reti bianche, 0-0, e quindi Australia già qualificata come miglior seconda. Il Paraguay è lì a un piede e mezzo, direi, oserei dire un piede e tre quarti ai sedicesimi, ma manca solo la formalità. Oggi invece iniziano i turni per il gruppo I, il gruppo H e il gruppo G, esattamente in quest'ordine, in cui si sfideranno Francia e Norvegia, che sono già qualificate, hanno solo, diciamo, la formalità per chi debba vincere il girone. Invece Senegal e Iraq si giocheranno tutto sperando si possa passare come miglior terza, perché entrambe sono a 0 punti, quindi vediamo se riusciranno a trovare il posto. Gruppo H invece, che si giocherà all'1 Canaria e alle 2 Peninsulari e italiane, con Capoverde e Arabia Saudita che si lotteranno il terzo posto. Spagna e Uruguay, ricordiamo, la Spagna ha un piede e mezzo ai sedicesimi, l'Uruguay invece diciamo deve solo battere la Spagna per sperare di passare. Un po' una Caporetto questa Coppa del Mondo per gli uruguaggi, ma comunque hanno un minimo di speranza. Ecco, invece nella notte alle 4 Canarie e 5 Peninsulari italiane si giocherà Nuova Zelanda-Belgio. Nuova Zelanda che deve fare un miracolo per riuscire a passare, Belgio che finora ha solo 2 pareggi, quindi potrebbe passare come miglior terza vedendo il risultato di Egitto-Iran, perché l'Egitto è prima dopo aver battuto la Nuova Zelanda e sfiderà l'Iran, che anche esattamente come il Belgio ha 2 pareggi, quindi diciamo si risolveranno questi tre gruppi.
3: Buongiorno Valerio. Valerio, buongiorno, sono Michelangelo, faccio un'incursione nella diretta della mattina, no? Nel Calima de Magnana, sì. Giusto per poi anche ricordare l'appuntamento del pomeriggio, no? Mentre vediamo comunque che c'è Roberto inquadrato da Tenerife. Tenerife. Volevo chiederti, per quanto riguarda invece le eliminazioni, non so se ne hai già fatto menzione, chi se n'è andato, no? Poi ieri partitone, tra l'altro, con quella squadra famosa di cui parlavamo già, che probabilmente poteva portare delle sorprese. Alla fine ha vinto, no? Ed è riuscita a non essere eliminata.
2: Sì, sì, esatto, esatto. Allora, per quanto riguarda le eliminazioni, diciamo, nella giornata di ieri sono state eliminate ufficialmente Curaçao, che aveva solo una piccola speranza, che era più Gloria che qualcosa di concreto. E, dopo aver perso la Costa d'Avorio, la Tunisia era già eliminata e la Turchia anche, quindi per questo non ho menzionato eliminazioni, perché ce n'è stata una sola, e tutti e tre i gruppi di ieri hanno la miglior terza, con il Paraguay che non è ancora ai sedicesimi, ma come detto prima ha un piede e tre quarti, cioè aspetta solo la formalità, perché comunque ha a quattro punti teoricamente si dovrebbe consentire il passaggio come miglior terza, quindi manca solo la formalità all'Albirroja per passare, diciamo, questo girone da terza. Invece in generale, se guardiamo tutti i gironi finora, quelli risolti tra virgolette, la Repubblica Ceca è eliminata nel gruppo A con la Corea del Sud in attesa di sperare di passare come miglior terza, Qatar già eliminato con la Bosnia che passa come miglior terza, Haiti nel gruppo C già eliminato con la Scozia che a tre punti spera di passare come miglior terza, ma una differenza reti di meno tre potrebbe già salutare, la Turchia è già fuori con il Paraguay, come detto aspetta la formalità, Curaçao già fuori con Ecuador già detto come miglior terza, Tunisia già fuori con Svezia che passa come miglior terza, e per ora fuori, prima che si risolvano i vari gironi, solo Giordania e Panama, l'Uzbekistan è lì per abbandonare. Poi.
3: Quindi secondo te adesso prossime sorprese, prossime partite interessanti? Adesso vabbè, a parte stanotte giocherà, domani notte no, giocherà la Spagna se non ricordo male, poi a parte questo, sì, insomma, prossimi incontri, prossime sorprese interessanti secondo te quali saranno?
2: Ma secondo me bisogna fare attenzione al match tra Capoverde e Arabia Saudita, perché comunque abbiamo visto Capoverde mettere i bastoni tra le ruote a Spagna e Uruguay, quindi se esce con la stessa intensità in campo, riuscendo ad approfittare anche degli errori, perché alla fine Capoverde si è riuscito a portare il punto contro la Spagna, perché la Spagna non è, oltre al gran portiere che hanno avuto, ma perché la Spagna non è riuscita ad avere il cinismo che che siamo abituati a vedere. Certo. Contro l'Uruguay invece hanno pagato caro i due errori difensivi dell'Uruguay, uno sulla barriera sul primo gol e uno in fase di uscita di Muslera sul secondo, quindi se l'Arabia Saudita gioca la partita che abbiamo visto contro la Spagna, Capoverde si approfitta degli errori, può tranquillamente scrivere la storia del suo paese, perché ricordiamo è debuttante, non ha mai giocato una Coppa del Mondo e si potrebbe portare addirittura a 6 punti sui 9 disponibili, quindi passare come seconda sarebbe storico, un risultato storico.
3: Bene, siamo arrivati come sempre stretti con il tempo, dobbiamo dare la pausa per la pubblicità, ricordiamo l'appuntamento anche di oggi pomeriggio in spagnolo nel Calima de Tarde alle 4:35 per continuare a parlare di mondiali e per continuare naturalmente a sentire e ascoltare le novità che ci porterai di questo FIFA 2026, di questo mondiale che insomma ogni giorno, come dicevamo anche ieri, ci sta portando le sue sorprese. Grazie Valerio, un saluto, ci risentiamo oggi pomeriggio, mi raccomando, con tante belle novità, ok? A tra poco.
2: Perfetto,
3: a più tardi.
2: Grazie mille, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Radio Calibre.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
7: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
4: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: tra una decina di minuti abbondante ci verranno a trovare nel loro ufficio qui di fianco a me. Si avvicineranno Luca e Selvaggia, naturalmente di Tota Canarias, per lo spazio del venerdì. Intanto le notizie dove ci portano?
1: Adesso le notizie ci portano a Las Palmas di Gran Canaria, però prima volevo dire che oggi in realtà abbiamo sentito la graziosa di Quevedo, però in teoria da quello che leggo dovrebbe essere uscito il singolo con Ptaseta, che si chiama Cuica, che era il famoso video che avevamo visto qualche tempo fa girato ad Arucas, ti ricordi che avevamo dato, ha dato la notizia, insomma. Quindi hanno dato, cioè su tutte le sue pagine social racconta di questa cosa, che tra l'altro Cuica, voi dovete sapere che esiste l'Accademia Canaria della Lingua, che si chiama ACL, che parla appunto di tutto quello che riguarda la lingua canaria, perché sappiamo che praticamente il canario da un certo punto di vista è davvero uno di quei dialetti molto molto forti, insomma, che hanno delle parole molto molto come dire particolari, che in penisola non intendono, da guagua in poi, per dire, no? E Cuica, secondo l'Accademia Canaria della Lingua, sarebbe una persona che parla o actua, quindi che si comporta con astuzia o dissimulo, insomma la furbetta della situazione. Quindi insomma oggi in realtà ci sarebbe anche questo Quevedo con Cuica.
0: Però devo dirti, Barbara, che Quevedo si deve dare anche una calmata, perché insomma ha fatto quattro singoli nuovi nel giro di un mese e mezzo, quindi forse è il caso che si dia una... Però è anche vero, e questa è una cosa che mi piace molto di Quevedo, che lui anche in questo esce un pochettino da quello che sono le regole della discografia, no? Per anni abbiamo sempre pensato, specialmente poi per quanto riguarda le promozioni, no? Nelle radio e negli store musicali, l'uscita a singoli, no? Esce un album, poi si fa il primo singolo, rimane magari in programmazione per qualche mese, poi arriva il secondo, poi arriva il terzo. Invece Quevedo, lo aveva già fatto anche con gli album precedenti, ne fa uscire tanti insieme, in modo che ci sia varietà, no? In modo che uno possa ascoltare più canzoni contemporaneamente del proprio album. Questa è un'altra strategia che, devo essere sincero, mi piace molto, quindi complimenti anche per questa scelta, no?
1: E tra l'altro, vabbè, la notizia la diamo dopo, perché vedo che il prossimo brano che sentiremo sarà un brano di Ultimo, no? E Ultimo, proprio stamattina leggevo la notizia, facciamo questo purpurri musicale, che praticamente suonerà a Tor Vergata il 4 di luglio. Sappiamo che Ultimo è stato colui che di fatto ha battuto il record di Vasco dei 400.000 al Modena Park, voglio dire, cioè noi magari ci sembra che lo ascoltiamo un po' così, in realtà da quanto pare è il nuovo Vasco per una generazione, tant'è vero che in perfetto stile vaschista c'è già gente, oggi è il 26 di giugno, già accampata davanti diciamo alla struttura che ospiterà il concerto il 4 luglio, quindi stiamo parlando che è un bel po' di tempo, e col bel freschino che farà Tor Vergata in questo momento a Roma, immagino il piacere, è già accampata lì con le tendine per prendere i primi posti. E tra l'altro proprio Ultimo ha diffuso sui suoi social dicendo: sì, però ragazzi, state attenti al caldo prima che vi piccate una botta di calore, state tranquilli, mettetevi all'ombra, bagnatevi, insomma. Pensate, questo il nostro caro Ultimo che successo sta avendo soprattutto all'interno della generazione dei più giovani.
0: Assolutamente, ma non solo dei più giovani, perché comunque lui, nel senso, a parte tutti gli scherzi che ogni tanto tiriamo fuori sul fatto che non sia particolarmente simpatico, però è bravo, non è bravo, dire assolutamente niente, sia come musicista, forse, ecco, lo diciamo sempre, se fosse leggermente anche un po' più positivo non sarebbe male da questo punto di vista. Bene, quindi ci ascoltiamo Ultimo col suo ultimo singolo, con il suo ultimo singolo, sì. Romantica, e poi le news che arrivano dalla nostra redazione, e poi ci godiamo qualche minuto insieme a Luca e Selvaggia di Tota Canarias.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Massima attenzione e apprensione nell'arcipelago per la vasta comunità venezuelana residente nelle isole, che conta oltre 80.000 persone, rimasta col fiato sospeso a causa del forte terremoto che ha colpito il paese sudamericano, spingendo il presidente del governo canario a sospendere temporaneamente la propria agenda ufficiale. Sotto il profilo politico, il panorama locale è scosso dalle dichiarazioni di Coalizione Canaria in merito alla decisione della sindaca di Mogán, Onalia Bueno, di aprire un nuovo percorso politico indipendente fuori dalla formazione, pur avendo condiviso importanti processi elettorali passati. Il mondo delle istituzioni e del sociale è invece in lutto per l'improvvisa scomparsa di Ana Brito, stimata direttrice dell'Istituto Canario di Uguaglianza, ricordata pubblicamente dalle massime cariche regionali come una figura straordinariamente impegnata nella costruzione di una società più equa e priva di discriminazioni. Sul fronte della cronaca cittadina a Las Palmas di Gran Canaria, i lavoratori del servizio di nettezza urbana si sono riuniti in una protesta spontanea presso la piazza di Santa Ana per denunciare pubblicamente la gestione del servizio da parte del comune e chiedere interventi immediati. Nello sport, grande festa per il calcio locale, grazie alla squadra dell'Unione Sportiva Tamara Ceite, che si è aggiudicata ufficialmente la prestigiosa coppa intitolata José Antonio Ruiz Caballero, al termine di una finale combattuta e decisa da un tiro da fuori area al minuto 52. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: I Can Get No Satisfaction. Naturalmente stiamo parlando di Rolling Stones e noi, guarda un po' con chi sto.
1: Mica, ma che belli!
0: Ma siamo tutti qua. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Buenos dias a todos.
0: Anche se siamo a casa vostra del resto.
1: Ciao,
0: quindi in qualche
1: ciao,
0: modo siamo noi
1: Luca.
0: Ospiti oggi di Toda Canarias. Intanto com'è questa cosa strana di andare in onda dal vostro ufficio?
1: È strana.
0: Vicino ragazzi.
1: È strana,
2: oggi
1: sì.
2: Siamo in onda come se fossimo Roberto,
0: ecco.
2: Siamo in onda dalla casa di Toda Canarias, ma siamo anche in casa di Radio Calima. È come essere in due case contemporaneamente.
0: Certo. Allora, diciamo, ci sono tante cose di cui parlare oggi.
1: Già, è vero.
0: Dire, no? Perché l'argomento principale è un appuntamento che abbiamo questa sera, no? Per quanto riguarda Italia e Business Canarias, che voi conoscete molto bene, mi sembra, no?
1: Yes. Allora, questa sera intanto si terrà alle 19 la per i business. Mi piace vedi business, ok. All'istante Bella Vista. Tra le altre cose c'è davvero una bella vista, vista mare.
0: Sì, ah, beh, quando c'è il mare è sempre qui, insomma, alle Canarie, se non ci se manca il mare è brutto,
1: È
0: devo
1: vero,
0: dire,
1: è vero, in effetti sì. E di cosa parleremo?
2: Beh, questa sera ovviamente ci sarà comunque un sacco di partecipazione, perché abbiamo veramente sforato i numeri delle presenze, siamo super contenti. Ripeto, come diciamo sempre, non è una gara con nessuno, ma per noi che siamo parte di questa associazione, fa un gran piacere sapere che ci sono tantissimi imprenditori che vogliono partecipare alla serata.
0: Siamo sold out, si dice così, no?
2: Yes.
1: Oltre il sold out.
0: Oltre il sold out, quindi attenzione, portatevi qualche cosa da casa, no?
3: Portatevi da mangiare.
1: Non
0: è necessario.
1: Ce la faremo.
0: Assolutamente.
2: Non è che potremo ricevere anche Barbara che ci viene a trovare.
3: Ma infatti.
1: No, io devo dire una cosa a proposito di questo, ok? Ci vediamo il prossimo weekend. Veniamo.
0: Questa è una minaccia, Barbara. Attenzione.
1: No, lo dico perché mi sono sentita con la nostra Gianna e quindi mi hanno detto passiamo da Barbie. Quindi
0: insomma, vedi, avrai l'occasione di avere Luca e Selvaggia.
2: Allora,
0: dalle tue parti.
2: Spoileriamo, perché il 3 di luglio è il mio compleanno e quindi veniamo a prenderci.
0: Quante ne fai? 92?
2: Sì, circa.
0: No, perché c'è l'età anagrafica e l'età di testa.
2: Sì.
0: Tu potresti dire la sua età di testa.
1: Di testa proprio, siamo sotto. Sei un teenager, un pochino più basso.
0: Addirittura
1: sì.
0: Un teenager, è incredibile.
2: Un teenager evoluto, però, devo dire. Però, comunque...
3: Un teenager con 30 anni di esperienza.
2: Esatto. Però devo dire che insomma abbiamo deciso di prenderci questi 3 giorni di relax per il mio compleanno e abbiamo detto cosa facciamo? Andiamo a Fuerteventura, che è un sacco che non andiamo, così tac, approfittiamo.
3: Dai, allora
1: faremo la diretta. Ti saluteremo venerdì prossimo, ci vediamo tra poco e poi partiamo.
2: Ma ci deve dare assolutamente la posizione che andiamo, visto che è una minaccia, andiamo a prenderla lì dov'è.
3: Esatto. Mi li ritrovo qui a metà diretta, scompaiono da lì e arrivano qua, sarebbe bellissimo.
0: Ormai questo intreccio incredibile tra Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, insomma, giustamente quando ultimamente mi sveglio mi incomincio a dire come voi, no? Oggi dove siamo? Siamo a Gran Canaria. A Tenerife,
1: è vero.
0: Come situazione.
2: Ci terrei a dire anche una cosa su questo aspetto, no? Perché molti dei radioascoltatori che oggi ci ascoltano o ci vedono sui social, ecco, se non siete collegati sui social, collegatevi, che non sono mai stati alle Isole Canarie, pensano alle Isole Canarie come un insieme di piccole isolette raggiungibili facilmente.
1: Un atollo, insomma.
2: Sì, un atollo dell'arcipelago delle Isole Canarie, come dire, ma ogni tanto ci chiedono, ma si possono fare tutte le isole in 2 o 3 giorni?
0: Sì, proprio stamattina stavo spiando una telefonata fatta da una vostra collaboratrice che stava spiegando appunto a un cliente che voleva fare in un giorno 2 tutte le isole,
2: tutte
0: forse
2: le
0: non
2: isole.
0: È il caso. Dice, no?
3: Tra l'altro faccio un'altra spoilerata, nel senso che poi la settimana successiva invece io trasmetterò dalla Palma, dove devo andare, e quindi allargheremo Calima anche alla Palma. E a proposito di questo, io devo essere sincera che mi sono stupita dei costi assurdi dei voli per la Palma. Cioè, nel senso, da non residente, cioè mi costa quanto andare a Tokyo praticamente. È incredibile sta roba qui. Non c'avevo, cioè, da Fuerteventura alla Palma, cioè per dire questo, per i turisti che con scalo a Gran Canaria, per i turisti che pensano di poter fare tutte le isole, cioè costa anche un botto spostarsi.
1: Basta avere sai, il portafoglio a fisarmonica, no? Cioè sempre più largo e quindi esatto. No, ma perché non se ne rendono conto, ancora siamo rimasti all'idea che si possono venire a visitare le isole Canarie una settimana, volo, hotel mezza pensione, macchina con 500
0: non
1: euro.
0: È così, no, ci vuole un po' di più. Tenete presente che gli spostamenti sono comunque cari, specialmente per i non residenti, perché noi residenti abbiamo uno sconto del 75%, lo diciamo sempre, ma ovviamente chi non è residente paga la tariffa piena, e anche se sono prezzi comunque sempre buoni, i binterini oppure i traghetti non scherzano anche da
3: no, ma guarda, ti assicuro, no. mi ha stupito, ho detto in serio, cioè infatti pensavo che quel prezzo che pago io fosse senza sconto, e invece no, era già scontato, quindi una cifra assurda. Vabbè, magari perché è alta stagione.
0: Hai provato con il pattino o con la patera?
3: Allora no, assolutamente lo stiamo montando in giardino, andremo in zattera, perché ottimo. In questo momento credo che sia la cosa migliore.
2: Fate attenzione perché di questi periodi dicono che passano parecchi cetacei per le zone delle isole
3: sul
2: Canarie.
3: Cetaceo andrò a cavallo, ecco. Del cetaceo,
1: una bella orca,
2: occhio, no? potrebbero essere, diciamo, incontri ravvicinati di tipi acquatici, quindi con la zattera, quindi fate attenzione. Comunque no, a proposito, approfitto già che siamo in casa Tota Canarias, vedete qua, e proprio qui dietro c'è scritto, vedi, la tua agenzia viaggi alle isole Canarie. Posso farmi un po' di pubblicità?
0: Come no, certo.
1: Posso ricordarti che ti sto cercando di seguire perché non ce l'hai il coso qua, e quindi non è che ti giri, avvisami. Ma io non lo so, cioè è incredibile, ma tienilo, non to.
2: Comunque vedete qua dietro di me, qua c'è scritto la tua agenzia viaggi alle isole Canarie, e quindi radio ascoltatori o chi ci segue sui social, se volete fare questa esperienza di movimento tra una e l'altra isola, ovviamente vi possiamo aiutare, e come ha detto da Barbara, però tenete in considerazione che non sono piccole isolette dove ci si può spostare con un piccolo budget e velocemente, ma in alcuni casi ci vogliono delle ore per spostarsi.
0: Assolutamente. Però in considerazione. Bisogna dire che se uno viene qui alle isole Canarie, lo diciamo sempre anche io e Barbara, non fermatevi soltanto nel vostro albergo, oppure non uscite un pochettino dai confini, magari se avete una settimana, 10 giorni, o 15, meglio ancora.
1: Noi non consigliamo mai neanche l'all-inclusive, tu pensa.
0: Esatto, ma cioè, è
1: noi
0: ovvio.
1: Solo mezza pensione cerchiamo, o al massimo la colazione, perché così prendono la macchina, si fanno i giri, poi c'è qualcuno che prende le escursioni, perché per esempio noi consigliamo di non andare a Coffete con la macchina, perché la macchina in rent, se poi ti succede qualcosa, sono cavoli.
0: Sì.
1: Quindi c'è l'escursione in jeep, insomma, di situazioni ce ne possono fare davvero tante.
0: Sono tante le cose che si possono fare qui alle Canarie, e lo raccontiamo sempre in trasmissione, che è bene sfruttare i giorni che uno viene qua in vacanza, non soltanto per il sole, per il mare, per la piscina, perché c'è gente che veramente non esce dall'albergo, va solo in piscina. Io dico, se devi stare qua 10 giorni, una settimana, e non uscire dall'albergo, potevi anche prenderti un bel albergo in Italia o da qualche altra parte, ed era la stessa cosa fondamentalmente.
2: Già.
0: Le isole Canarie sono proprio belle perché si possono girare, e ci sono tante esperienze. Per esempio ci sono l'isola come isole come Tenerife, come Gran Canaria, che sono anche molto complete, no?
1: Sì.
0: Puoi andare dal mare alla montagna, al verde, al brullo, cioè veramente di tutto. E quindi perché non approfittarne, perché sono esperienze da questo punto di vista.
1: Sì, che poi
2: c'è Barbara che voleva dire qualcosa, che se
3: no, ovvero, no, stavo dicendo no, soltanto sulla storia di Coffete, che effettivamente però devo essere sincera che negli ultimi anni, e ho visto anche adesso in occasione della notte di San Juan, stanno facendo dei grandissimi lavori di miglioria, ed è praticamente una strada leggermente fuori strada, ma non è una strada, voglio
0: hanno
3: dire
0: chiamato la Raggi per tappare le bocche.
3: Esatto, cioè in confronto quella che si chiama la Norte, che è la strada, sì, interna che collega, diciamo, le paleoliche di Coralejo a Cotillo, senza fare la strada classica. La Norte sì, che quella davvero evitiamola.
1: È che chiaramente se tu prendi una macchina in affitto, sì, poi dopo tutte pneumatici e cristalli non ce l'hai, perché se poi vai in queste strade qui e ti, esatto, succede qualcosa,
3: ti fregano.
1: E quindi per quello che noi consigliamo di non fare, cioè se uno ha la sua macchina può andare dove vuole,
3: andate un po' con le grillette.
1: In affitto.
2: Ma tanto io ho affittato la macchina al mio cugino, quindi non c'ho questo problema.
0: La macchina del cugino.
2: No, io c'ho affittato la macchina del mio cugino e quindi.
1: Ah, ma è fantastico! Cioè, adesso mi è venuta in mente una cosa. Cioè, non glielo do il microfono, scusami. Io anche carina e gentile sta qua. Però adesso che ci penso, cioè, se io non glielo do, non parla questo.
0: Hai capito? Hai l'occasione di avere il dominio.
3: Scappa,
0: in questo
3: selvaggia,
0: momento,
3: scappa.
1: Cioè, oltretutto poi sono in mezzo ai due fuochi. Cioè, mi vedi?
3: E il microfono ce l'hai tu, brava, grande.
1: Esatto. Questa
3: è
1: allora, sono le due power. Donne ce l'hanno. Esatto.
0: Allora, io volevo far fare un po' di invidia alla nostra,
3: ecco,
0: Barbara.
3: Dimmi, okay, cosa
0: perché,
3: ti ha preparato.
0: Allora, tu
3: Selvaggio,
0: devi sapere che già la seconda volta che io vengo qui a Tenerife è Selvaggia, ok? Anche Luca, sì, ma Selvaggia più lei, okay, mi ha portato già per due volte in un posto dove si mangia il sushi fantastico.
3: Oh, che meraviglia!
0: E quindi devo dire che, ecco, ne vale veramente la pena. Non diciamo niente, però sappiate che c'è un bel posto qui al sud di Gran Canaria,
1: di
0: Tenerife, dove in qualche modo c'è un sushi fantastico. E quindi mi spiace per te, anche
3: ma
0: ieri,
3: guarda,
0: ho mangiato sushi.
3: Io lo sto preparando per stasera oggi. Giornata di sushi, ti
0: è anche brava a fare il sushi lei.
1: Anche Luca è brava, anche lui. Allora ragazzi, cioè questo lo dovete sapere, lui non è che
2: no,
1: tanto non ti passo mica, lui non è,
0: lui fa il comando,
1: che, esatto,
0: fantastico,
1: scusa, per una volta, cioè, lui non cucina però quelle due volte in 11 anni, quindi parliamo proprio del niente, ha preparato il sushi, ma non solo per me, anche per gli amici. E devo dire che è proprio bravo.
0: Sì. Ma dai.
1: Ed è la prima volta che lo dico.
2: Due volte in 11 anni,
0: ma tu
2: perché
0: usi,
2: è un sushi stellato.
0: Ovviamente usi il tonno in scatola, no? Per fare il sushi.
2: No, io uso tutta la scatola proprio. Ah, la scatola, metto il riso intorno alla scatola e viene buono, perché tra l'altro gli dà anche questo effetto croccante che sì, normalmente, perfetto, non si ha.
1: Sa un po' di latta.
3: Avvolge l'alga direttamente sulla,
2: esatto,
3: latta.
2: Sì,
3: sono
2: perché
3: i
2: molte persone dicono io no, il sushi non mi piace perché è un po' viscidino, tutto mollicino, così. Non ti preoccupare, ti metto un po' di croccante, metto anche la lattina del tonno e vedi come ti dà quell'effetto.
0: A me piace
2: buono.
0: Quelli che vanno al ristorante di sushi per la prima volta e poi si stupiscono perché il pesce è crudo, no? Dicono ma non lo potete cuocere.
3: Ma a parte che voglio dire, in Giappone spesso lo fanno cotto, ma lo fanno con quella meravigliosa con il legno, cioè nel senso un legno bollente, diciamo, che lo chema, cioè lo brucia, lo incide e gli dà una patina croccantina con quel sapore affumicato che voglio tornare in Giappone.
0: Ma lei è maniaca del Giappone. Sì, lei il suo cuore l'ha lasciato in Giappone. Quando è andata in Giappone l'anno scorso, credo, no? È stata via quasi un mesetto,
3: un mese,
0: scarso. Insomma, devo dire che a un certo punto ogni tanto non sapevamo più che fine avesse fatto, no? La cercavamo, no? In qualche modo e lei proprio rispondeva ogni tanto, ecco, ci sono, sono viva, no? E poi spariva di nuovo.
1: E poi via. Hai mangiato un bel po' di sushi. Credo sia differente il sushi di là, no?
3: Ma allora poi soprattutto
2: questo segreto.
1: Aspetta, ho fatto una domanda.
3: Soprattutto
0: falla rispondere, Luca.
1: Madonna,
2: il cartellino, prendo il cartellino col numero.
3: In un mese ti dirò, cara Selvaggia, il sushi è la cosa che ho mangiato di meno, perché la cucina giapponese è talmente immensa, variata e di tutto e di più, che sì, pesce crudo, sì tantissime altre cose, ma il sushi come lo intendiamo noi poco o niente, giusto quelli, giusto per provare l'emozione di quelli sui piattini che ti vengono fuori.
0: Adesso immagino i messaggi di tanti italiani che dicono come ha detto che no, la cucina italiana è assolutamente migliore di quella, quell'altra.
3: Non ho detto migliore, peggiore, ho detto che è immensa,
0: esatto,
3: quella giapponese.
0: Sono cose differenti, non dovete pensare che soltanto in Italia si possa mangiare bene.
1: Poi
0: okay?
1: Non stiamo facendo confronti.
0: Assolutamente,
3: no, assolutamente.
0: Sono mondi differenti che anzi bisognerebbe conoscere e apprezzare, mm-hmm. da un certo punto di vista, come tante persone quando vengono in Italia apprezzano la nostra cucina, ok? Però ecco, non esiste solo la cucina italiana, esistono tante cose diverse nel mondo, non solo nella cucina, quindi ecco, bisogna sempre mettere i puntini sulle i. È ovvio, noi abbiamo una tradizione di cucina fantastica,
2: certo,
0: una delle migliori.
2: Però voglio ricordare questa sì. cosa, perché gli italiani, soprattutto i più giovani, se li dimenticano sempre, che la fortuna che abbiamo di aver ottenuto questo patrimonio dell'umanità per la cucina dell'UNESCO, giusto?
0: Esatto.
2: È anche dovuto al fattore che in Italia, in tanti secoli, anzi forse in qualche migliaio d'anni, sono passate tutte le popolazioni del mondo.
0: Certo.
2: Quindi quello che abbiamo noi oggi è il prodotto di una mescolanza di culture, di popolazioni di tutto il mondo, concentrate tutte nella regione, nella nazione Italia, che producono quello che abbiamo oggi, come la cultura più variata dal punto di vista gastronomico e tante altre belle cose. Però ecco, molto spesso gli italiani se lo dimenticano, non sono molto.
0: No, perché no? Sai qual è la mia paura, Luca? Noi. Che ormai con le nuove generazioni, dove cioè tutto si sta un po' in maniera eccessiva occidentalizzando,
2: sì.
0: ok? Arrivano tanti gruppi da fuori dall'Italia che propongono le loro cose, spesso volentieri anche di qualità molto industriale, diciamo. Non è che rischiamo negli anni di perdere un po' la capacità delle nuove generazioni di continuare a portare avanti la cucina italiana?
1: Ma no, ma adesso cioè, puoi fare la carne in 3D, dai, cosa la mi dici?
3: Io me la stampo, mi stampo la carbonara.
2: L'ora del sushi in 3D.
0: Questo è il sushi in 3D. Tu alla sera invece di metterti lì a fare i roll, non dici vai sul computer, ma con la stampante 3D mi fai 4 roll al salmone. Lui
1: no, che poi voglio dire, tu Babbi lo sai quanto ci vuole a farlo, perché le ISO e devi aspettare e che si raffreddi e l'aceto e quel, cioè insomma non è una cosa che dici mi faccio un piatto di pasta, cioè.
2: Esatto. Cioè, poi mi hai fatto venire in mente una cosa, che questa sera Italia Business Canarias, mm-hmm. associazioni di cui avevamo sì. parlato all'inizio di questo video, non ha il sushi, però non ha nemmeno la carne 3D. Però vi posso dire che andate a cercare Bella Vista Steakhouse Pizzeria, ha dei bei pezzettoni di carne,
0: ecco, questo che già è buono.
1: Dei bei manzi.
0: Dei bei manzi.
3: Che piacciono sempre.
0: I bei manzi piacciono sempre.
3: Scusa, signori, stiamo trascendendo.
0: Volevo dire tra poco.
1: Pesce, carne.
0: Guarda, già abbiamo superato il limite della pubblicità. Tra poco andiamo anche sul notiziario. Quindi io direi.
1: No, che poi ci
0: Esatto. Allora io direi di fare una cosa. Diamo ancora importanza e ricordiamo il grande appuntamento di questa sera e poi insomma ci ritroviamo venerdì prossimo.
1: Esatto,
0: più calma,
1: per il compleanno
0: nostro
1: di Luca
0: studio
1: che
0: Gran Canaria.
1: Sì, che diventa vecchio. Allora, ricordiamo ho detto così ci vediamo per il tuo compleanno di là.
0: Capito? Certo.
1: No, è lui.
0: Bisogna avere pazienza,
1: vita,
0: lo so.
1: Ore 19, questa sera Italia Business Canarias apre i business Steakhouse Bella Vista. Mi raccomando, non vi aspettiamo lì, però iscrivetevi all'associazione se siete degli imprenditori, ok? Associazione, lo ripeto, sempre sin scopo di lucro, quindi venite, ci facciamo due chiacchiere, conoscete Selvagge Luca, conoscete Roberto, conoscete Angelo, conoscete un sacco di bella gente, ok? E quindi si fanno anche due chiacchiere.
0: Se fate i bravi vi intervistiamo pure, va bene?
1: Ecco, infatti, novità di questa sera.
2: Così.
1: Cioè, ci
2: così.
1: Sono le interviste da parte di Radio Calima.
2: Tanto per gradire, però l'unico modo per sapere tutto quello che succede alle Isole Canarie dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista di avventure, dal punto di vista di business è seguire Radio Calima sui loro social e dappertutto e Toda Canarias in questo caso.
0: Assolutamente, io ho sentito una voce in sottofondo come secondo me veniva dallo studio centrale che ci stavano dicendo basta,
1: infatti, vogliamo la pubblicità.
0: Secondo me era Michelangelo che era entrato.
1: È Michelangelo, sì. Sì, ciao
0: amici. Ciao a tutti. Ragazzi, ciao. Ci vediamo venerdì.
1: Ciao, okay? Ciao Barbie.
0: Linea
1: ciao,
0: allo
1: ciao,
0: studio.
1: Ciao.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire, si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi, tra i deceduti anche un italo venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDF SRFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA raggiungono i 55 gradi. Ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Darderi. Per Kobolic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alis. Supermatch tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. È tutto, al prossimo appuntamento.

Miguel Bosé con Se tu non torni, grande successo, ma adesso grande successo potrebbe avere l'appuntamento con l'agenda del fine di settimana subito dopo Shakira. Sì.

0: In realtà volevamo usare come sigla questa dei mondiali perché? Perché come sempre noi alle 12.35 del venerdì facciamo l'agenda del fin di settimana, ma in questo fin di settimana sicuramente ci sono i mondiali, ma attenzione perché nonostante i mondiali, vero cara Barbara, abbiamo tante cose da proporre qui alle Isole Canarie, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta.
1: Assolutamente sì, anche perché ultimo fine settimana di giugno è il fine settimana del Pride, nel senso che ricordiamo che il 28 giugno ricorrono i moti di Stonewall del 1969, quindi tradizionalmente è un momento insomma di orgoglio e di, come dire, di sottolineatura, e credo che mai come oggi ce ne sia bisogno, di qua, alla luce anche di quello che è successo in Italia, dell'omicidio di Mirko e tutto il resto, insomma. E la cosa che mi ha fatto molto piacere, adesso vi vado ad elencare tutti gli eventi, è che le Canarie, che sono, cioè da tutti i punti di vista ci sono talmente tanti eventi legati al Pride, e vi dico, vi ripeto, in questo momento le Isole Canarie non sono a guida progressista, per dire, no, quello che dicevamo, che qua non è una questione politica, è una questione di diritti, è una questione di esseri umani che hanno il diritto di essere un po' come gli pare a loro. E allora iniziamo da Tenerife, dove questo fine settimana è un po', mettiamo così, un misto tra il sacro e il profano, tanti i santi e tanti gli eventi appunto legati al Pride. Iniziamo dalla laguna, con la Laguna Orgogliosa. Ogni diciamo che vi dirò una serie di nomi, e sono all'interno di questi, fate conto che è un pacchetto in cui all'interno ci sono dibattiti, ci sono concerti, ci sono sfilate, ci sono balli, insomma, dove il momento del divertimento si unisce alla giusta necessità di sottolineare che la strada è ancora evidentemente molto ma molto lunga. Quindi a Tenerife, vi dicevo, alla laguna, la Laguna Orgogliosa, poi a Buena Vista del Nord, la manifestazione si chiama Buena Vista 2026, e quindi anche in questo caso stiamo parlando appunto di manifestazioni legate al discorso appunto del Pride. A Tacoronte invece si celebra San Isidro Labrador, quindi quello che vi dicevo, insomma, questo mix sacro e profano. Invece al sud di Tenerife è un po' un orgoglio un po' dappertutto, addirittura c'è una manifestazione, diciamo, pan sud, che si chiama Orgoglio de Familias 2026, Orgoglio del Sud, dove appunto ci sono anche tantissimi talleri dedicati ai bambini, dedicati ai più giovani, dedicati a quello che è l'alfabetizzazione dei sentimenti, che mai come oggi credo sia estremamente importante. E tra l'altro, sempre alla laguna, c'è anche questo Planeta Fest, che è un festival di arti sceniche inclusivo, dove insomma c'è spazio per tutti. In vari punti della laguna ci sono una serie di eventi legati al teatro di strada che mi piace sempre parlare. Sacro e profano, San Pedro Apostola, a Santiago del Telde, per quanto riguarda appunto i festeggiamenti del santo patrono. E poi ancora Granadilla Diversa, a Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz, Puerto Diverso, più la grande manifestazione che ci sarà a Santa Cruz, con tutta una serie di sfilate, tutta una serie di eventi che riguarderanno sia la giornata di sabato sia la giornata di domenica. Anche a Gran Canaria tantissime cose, ovviamente nel sud di Gran Canaria, che è un po' il cuore pulsante di quello che è la comunità LGBTQIA, qui alle Canarie ci sono una serie di manifestazioni che adesso andiamo a vedere. Però partiamo da Vecindario con la Notte Bianca delle Tapas, quindi in qualche modo si unisce musica e cibo. Dopodiché passiamo, aspettate che ce ne sono tanti, devo fare un po' di selezione, se no non finiamo più. Festeggiamenti di San Juan de Arucas, nonostante San Juan sia belle che passato, comunque i festeggiamenti vanno avanti. C'è una bella manifestazione al Woodland Fun Park legata alla Festival dei Supereroi e Holiday World, sabato 27 domenica 28, laboratori di decorazione per bambini, addirittura decorazione di biscotti, spettacoli di supereroi e appunto Woodland, quindi in qualche modo 27 e 28 giugno. Dopo San Pedro e San Pablo a Ingenio, quindi San Pietro e Paolo, che appunto anche questi sono questo fine settimana, con performance dal vivo e manifestazioni per bambini, esibizioni delle band e grande paigliata mangiata di di paella, fiera del formaggio al Tablero, sto parlando ovviamente di San Bartolomé di Tirracana, domenica 28 giugno dalle 9 alle 14, festa del Santo Patrono e Juan Grande 2026. E poi appunto, come vi dicevo, nel sud di Maspalomas ci sono tutte le celebrazioni del Pride, che comunque hanno il loro centro, diciamo la manifestazione comunque più grande rimane nella capitale, cioè alla Palmas de Gran Canaria, dove in Plaza de Canarias, Plaza de España e Avenida José Misai López, sia venerdì sia sabato, venerdì a partire dalle 20:30, c'è musica dal vivo con anche food truck eccetera, e sabato 27 giugno dalle 17 alle 20 Family Pride in Piazza di Spagna con tanto di sfilata, insomma. Quindi questo per quanto riguarda il discorso legato a Gran Canaria. Se passiamo invece a Lanzarote, abbiamo, aspetta che mi sono persa Lanzarote, eccola qui, abbiamo il festival SBS Festa San Bartolomé, quindi si chiama Sonoro Festival, e tra l'altro c'è una band americana che si chiama i Cracker, che fanno da apripista, insomma, a questa manifestazione di musica un po' alternativa. Costa Teghise, dal 27 al 5 luglio c'è la festa patronale, e questa sera, sempre a Teghise, ci sono 10 ore di eventi legati alla Notte Bianca di Teghise. Non vi confondete, perché uno è Teghise e l'altro è Costa Teghise, che sono due cose differenti.
0: Sì, anche c'è un'altra cosa che bisogna sempre ricordare, perché è successo proprio la settimana scorsa che un ascoltatore aveva scritto un messaggio dicendo: ma avevate parlato che a San Bartolomé c'era un evento, e invece non c'era, e poi si è scoperto che era andato al San Bartolomé sbagliato. Ricordiamo sempre che c'è San Bartolomé di Tirracana, che è nel sud di Gran Canaria, e poi c'è invece San Bartolomé che è a Lanzarote. Sono due posti completamente diversi, due isole completamente diverse, mi raccomando, non confondetele.
1: Okay? Adesso stavamo parlando infatti di Lanzarote, anche in questo caso ricordate, allora a Teghise la Notte Bianca, a Costa Teghise invece le feste patronali che vanno avanti fino al 5 luglio. Chiudiamo, cioè non chiudiamo, passiamo alla Vegheta, dove c'è le feste patronali legate alla festività di Nostra Signora della Regla. E invece per quanto riguarda Arrecife, anche lì ci sono diverse manifestazioni legate all'orgoglio, con concerti, festival e sfilate, insomma, sempre dedicate un po' a questo fine settimana arcobaleno. Si tinge dei colori dell'arcobaleno anche Fuerteventura. Domani a Coraleco ci sarà musica dal vivo, ci sarà gruppi che ballano, insomma, nella zona dell'avenida pedonale, insomma, nel pomeriggio, a mo' di sfilata dell'orgoglio. E vi ricordo che sono sempre in corso a Vigliabron i festeggiamenti legati a San Giovanni Battista, quindi anche lì con la notte della verbena, che sarà domani sera. Mentre altri eventi ci sono in quel di Puerto del Rosario, dove, ah no, aspetta, prima vi ricordo la ruta dello Scoronelles, che è molto molto carina, la Oliva, in questa antica costruzione, in qualche modo c'è una rappresentazione teatralizzata, che andranno avanti questi eventi fino a fine luglio, dal 19 giugno a fine luglio, dove ripercorrono un po' quella che era la vita all'interno di questa antica dimora coloniale, e rifacendo vivere direttamente, insomma, quelle che erano state le esperienze dell'antica tradizione macorera. C'è il circo a Fuerteventura dal 19 al 27 luglio, il Gravity Flow Circus, e aspetta che vi dico anche dove si svolge. Stiamo parlando del sud di Fuerteventura, stiamo parlando in particolare di Morro Jable, quindi in qualche modo se siete al sud potete anche divertirvi in questo senso. Quindi direi che
0: c'è un programma molto molto molto, esatto, ricco in tutte le isole. In particolare, in chiusura, volevo ancora rendere noto che le isole Canarie, ma in generale un po' tutta la Spagna, in questo periodo si è molto movimentata, come fa del resto ogni anno, per la questione dei diritti diritti, per tutto ciò che è legato a, all'orgoglio, sempre vicini all'avvenimento di Stonewall. Quindi questo fa capire anche la sensibilità che ci sono, che hanno, no? I non soltanto i canari ma gli spagnoli riguardo a queste cose. E come dicevi tu, il pensiero va sul fatto che ricordatevi sempre che la Spagna comunque è fortemente cattolica, e nello stesso tempo anche in posti dove il governo non sta certamente da una parte ma sta in una, non è progressista, tanto per essere precisi, eppure i diritti vengono in assoluto salvaguardati e in qualche modo si festeggia sempre e si ricorda sempre questo grande momento del 29 di giugno per quanto riguarda Stonewall. Ragazzi, insomma, tante cose da fare, e vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'agenda del fine di settimana è come sempre fra 7 giorni alle 11.35 qui su Radio Caliva. Grazie Barbie!
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
5: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: successo per i Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo Sorry Scusa Lo Siento su Radio Calima. Cara Barbara, siamo giunti all'ultima notiziola breve oggi, perché siamo in ritardo su tutto, ma abbiamo raccontato tante cose oggi.
1: Sì, guardate ragazzi, io in realtà voglio leggere queste due tre righe che sono quelle del manifesto istituzionale letto all'interno del Cabildo dei Gran Canaria in occasione dell'avvio proprio del fine settimana del Pride, proprio a conclusione di quello che stavamo dicendo. Questo qua è proprio il manifesto che arriva dalle istituzioni. Dice: l'uguaglianza si costruisce nei quartieri, nei paesi, negli spazi di lavoro, negli uffici pubblici, nella vita. Lì è dove questa istituzione deve essere presente, lì dove dobbiamo e vogliamo andare avanti. I diritti si conquistano e ci è costato molto conquistarlo, perché qualcuno ce li possa togliere. I diritti vanno avanti, si proteggono e si praticano nella società. Una comunità non misura la sua maturezza, la sua maturità per le libertà che proclama, se no per la capacità reale che tiene la sua cittadinanza, i suoi cittadini per poterli esercitare senza timore, senza necessità di nascondersi e senza dover in qualche maniera perdere la propria dignità. Questo è quel messaggio che arriva dal Cabildo di Gran Canaria, che mi sembra assolutamente degno di lettura.
0: Assolutamente, questo sia di esempio, anche se servirà poco. Chi vuole sentire e capire avrà sicuramente capito. Bene, cara Barbie, noi ce ne torniamo a fare le nostre cose casalinghe, insomma tu il tuo sushi, io vado in cerca di qualcosina da mangiare qui a Tenerife. Noi ci ritroviamo invece nella configurazione usuale, no? Gran Canaria, Fuerteventura, lunedì come sempre alle 11 con Calima De Magnana. Vi ricordiamo nel pomeriggio come sempre alle 16 c'è invece il nostro Michelangelo in spagnolo con Calima de Canarias, con l'appuntamento anche in quel caso con Valerio Capasso per parlare alle 16:35 dei mondiali. Fate i bravi, buon fine settimana a tutti.
1: Buon fine settimana.
0: Ciao.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minutos. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura, si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti e un centinaio di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Identificati ed avvertiti i clienti interessati. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, con Francia e Spagna in prima linea, ha creato emergenza al pronto soccorso in Italia. L'aumento degli accessi dei pazienti è del più 10-15%, a pesare soprattutto la fragilità. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su quattro per problemi legati al picco di caldo. Il basket: Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
3: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: Lima.
1: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, venerdì, e un piedino lo mettiamo in quello che sarà il weekend e lo trascorriamo insieme questo tempo a nostra disposizione nel magazine con tante notizie. Vi è mai capitato di pensare che un cane potrebbe amministrare meglio di certe persone? In una città americana qualcuno ha preso sul serio questa immagine, no? Meravigliosa, di un cane che governa un paese, un borgo, una città, ed è una cosa molto interessante.

dobbiamo volare, cari amici, con il nostro shuttle di The Meg negli States, negli Stati Uniti. Lì le campagne elettorali sono molto creative e nella città di Rabbitash è diventata famosa una tradizione molto particolare: eleggere simbolicamente un cane come sindaco onorario del paese. Questa iniziativa nasce proprio per raccogliere fondi per promuovere la comunità locale, ma negli anni è diventata un fenomeno mediatico internazionale, ne parlano tutti, lo stiamo riportando anche noi in radio, perché vedere un cane, no, con la fascia da sindaco mette tutti di buon umore, no? Grazie a questa cosa sono aumentati anche, cosa positiva, i cani adottati, hanno finalmente una famiglia, non sono più randaggi, e grazie a questo possono permettersi di diventare sindaco della città. Non male come iniziativa, non male secondo me anche come piano, no? Quello che potrebbe essere magari il piano di un cane per la città. Quello che non dovrebbe mai mancare è il cibo, crocchette o cibo per esseri umani, le coccole, queste due cose dovrebbero essere la priorità assoluta, e poi qualche passeggiatina ovviamente. Quando

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Venerdì insieme all'interno di The Mag, il nostro magazine, dove c'è anche la musica, tanta musica. C'è lo Special Free, tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1, di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto. Al prossimo aggiornamento.

molte città, cari amici, cercano di essere sempre quanto più moderne possibili. Tra poco andiamo in Belgio perché diversi paesi hanno iniziato ad installare dei semafori molto particolari.

amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: Come ben sappiamo, cari amici di The Meg, le città moderne cercano continuamente, no, di trovare un equilibrio tra persone, traffico, natura. In Belgio diversi paesi avevano un problema specifico. Ogni primavera c'erano le colonie di anatre che attraversava regolarmente delle strade molto trafficate per raggiungere gli stagni. Il risultato che si è avuto è sempre stato queste auto ferme, tante code, tanti turisti che scendevano delle auto, quindi ingombravano ancora di più la carreggiata per scattare delle foto. E allora si è deciso di fare qualcosa che sembra uscito da non lo so, una storia animata, un cartone animato. Hanno installato dei semafori di attraversamento dedicati proprio alle anatre, con segnalazioni luminose e rallentatori. Questa notizia è bella, è diventata virale, perché innanzitutto le immagini sono irresistibili. Basta vedere queste file di anatre che attraversano ordinatamente mentre le auto aspettano, ma dietro il sorriso c'è anche un messaggio interessante, no? Perché spesso immaginiamo le città, i paesi, come luoghi costruiti soltanto per noi esseri umani. Poi invece arrivano queste storie che ci ricordano una cosa molto semplice: non siamo gli unici abitanti di una città.
1: She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father.

zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: è iniziato il periodo più bello dell'anno, siamo entrati nell'estate 2026 ed è tutto più bello, no? Queste giornate sono più lunghe, più calde, tipo volete mettere le belle tavolate estive? Tra poco parliamo proprio di una tavolata che hanno fatto in un paese lunga chilometri.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, quando arriva la bella stagione le città si riempiono di eventi, no? La gente è spesso in giro per più ore, le giornate sono lunghe, sono calde. Un quartiere in Italia ha deciso di fare qualcosa di veramente molto bello proprio in queste settimane, un'iniziativa che merita di essere raccontata. Hanno deciso di chiudere una strada, hanno messo dei tavoli ovunque e hanno invitato tutti a partecipare. Non c'era nessun posto assegnato, non c'era nessuna distinzione, no? Erano tutti invitati, quindi vicini di casa, anche i turisti che si trovavano lì, i passanti, tutti insieme, e le immagini sono diventate virali perché sembrano appartenere quasi ad un'altra epoca. Persone che non si conoscono, che dopo 10 minuti stanno già condividendo pane, vino, mangiare, risate, tutto quello che che comporta poi, no? Una cena con così tante persone. Il successo di questa iniziativa nasce proprio dalla voglia di incontrarsi, no? Non attraverso uno schermo, ma face to face, e ovviamente anche per mangiare all'aperto. Con queste belle giornate ci sta tutto, quindi più iniziative di questo tipo, vogliamo vedere più iniziative di

Così conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo. Radio B.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Son las 15 y 31 minutos. Radio
3: Calima. Buen pomeriggio dalla redazione. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne, studente della Bocconi, restò invalido a vita e perdonò chi lo pestò e accoltellò, intraprenderà un percorso di giustizia riparativa. Lo propose la vittima e lo ha deciso il GUP. Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Paura oggi a Pechino, dove un piccolo aereo si è schiantato contro la CITIC Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o ferite e le cause dell'incidente restano sconosciute. Il calcio, il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una ricompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da 3 ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei 3 l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I 3 sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: arruinas el tiempo.
1: ¡1996!

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mimanera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejón Eustaquio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: talk about.
1: En Canarias
2: es la hora 17:32 minutos.
3: Sono le 17:32 minuti. Radio Cali.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origine albanese arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Tragedia a Marsiglia, un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario della città d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Il padre lo avrebbe dimenticato in auto. Morte naturale oppure omicidio? Saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno, ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi segni sul collo. Formula 1, Kimi Antonelli, leader nel mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani le ultime prove, poi le qualifiche alle 16. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Vai a domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009, quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: Bentrovati, buon venerdì 26 giugno con il GR delle buone notizie. Il turismo e il petrolio del nostro paese non è solo luogo comune, ma una certezza confermata anche da viaggiatori stessi. Secondo uno studio condotto da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, i polacchi e cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, seguono musei, siti archeologici ed esperienze enogastronomiche. Dietro fronte alla scadenza della carta d'identità cartacea prevista per il 3 agosto, niente più file quindi agli sportelli dedicati al passaggio a quella elettronica. Per fortuna è stato deciso di prorogare la data di validità del documento. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa dell'emissione della CE. La data del 3 agosto era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019, che obbliga tutti i paesi UE all'abbandono dei vecchi formati. È stata realizzata in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. Il risultato è frutto della ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A permettere la percezione del movimento è un'interfaccia che nella protesi della mano ripristina le sensazioni di movimento usando le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui nell'avambraccio. La grazia di Paolo Sorrentino stravince i nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature. Un unplane per miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti, con Anna Ferzetti e Toni Servillo e Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. Sempre per la grazia vincono anche Daria D'Antonio per la fotografia, per il sonoro Emanuele Cecere, Mirko Perri e infine anche la produzione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Alex Warren, Fever Dream.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

Lasciami soli e svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.